cigarette. Più una donna che mi stai fare. E mi stai vestiti amorosi, mi vede un ricordo.